0: una delle prime cose che ho detto quando mi hanno chiesto, quando sono entrato in Rai, tu che cosa vuoi fare, dove ti piacerebbe andare, ho detto io il mio obiettivo è arrivare a fare il corrispondente della Germania. Quindi era facile anche perché la Germania era un po' scomparsa dalla cartina geografica, io sono arrivato nel 2006 e quindi le testate erano molto recettivi, erano interessati, scoprivano cose che dicevano ma questo non ce l'ha mai raccontato nessuno.
1: Riavvolgiamo il nastro della storia tedesca di questi ultimi 20 anni con chi l'ha raccontata da vicino attraverso i suoi protagonisti. Qualcuno di voi avrà riconosciuto la sua voce, sentita tante volte nei TG, nei notiziari radio, nei programmi TV in cui si parla di Germania. È Rino Pellino, il nostro ospite di oggi a Cosmo Italiano. Dopo oltre 2 decenni di carriera come corrispondente Rai, Pellino sta per lasciare Berlino, andare in pensione e tornare a Roma, la sua città. E ci torna con taccuini, zeppi, ma soprattutto un bagaglio fatto di storie e aneddoti che oggi condivide con noi. Verso Roma sì, ma con Berlino nel cuore. Io sono Cristina Giordano. Correre con il filmmaker camera in spalla verso il luogo di un attentato, andare alla ricerca come un rabdomante di storie che non ha ancora raccontato nessuno, resistere a dirette interminabili che possono durare anche 8-10 ore, sempre lì davanti alla telecamera per raccontare minuto dopo minuto un evento drammatico, uno scandalo, un risultato politico che potrebbe stravolgere la storia di un paese. Dietro alle notizie che seguiamo con interesse, apprensione e curiosità ci sono grandi giornalisti, capaci di trasformare gli eventi in storie umane, come Rino Pellino, da oltre 20 anni corrispondente Rai a Berlino. Ci è arrivato nell'anno in cui l'Italia è stata la grande protagonista dei mondiali di calcio. Nel 2006 gli italiani hanno vissuto la loro Sommermärchen, la favola di un'estate indimenticabile. In quell'anno Angela Merkel, nominata cancelliera solo l'anno prima, incontrava per la prima volta Putin. Il film La vita degli altri di Florian Henkel von Donnersmarck sulla spietatezza della Stasi vince diversi premi che gli spianeranno la strada verso l'Oscar. Günter Grass, premio Nobel per la letteratura, nella sua autobiografia ammette di aver fatto parte delle SS e tanto altro. Da quell'anno però ricco di eventi, di cose ne sono successe in Germania, dalla crisi finanziaria all'arrivo di 1 milione di rifugiati, dalla nascita dei movimenti populisti alla pandemia. Pellino è stato osservatore dei grandi mutamenti della Germania di questi ultimi 2 decenni e allora gli ho chiesto qual è stato il momento storico più difficile da raccontare.
0: Ma guarda, erano tutti facili e tutti difficili da raccontare, da un lato perché quando stai qui e hai comunque un background come era il mio, io ricordo una delle prime cose che ho detto quando mi hanno chiesto, quando sono entrato in Rai, tu che cosa vuoi fare, dove ti piacerebbe andare, ho detto io il mio obiettivo è arrivare a fare il corrispondente della Germania. Da un lato era facile perché io ne avevo viste già tante, avevo fatto una grande esperienza, e questo devo, come dire, a posteriori dire io sarei voluto andare subito a fare il corrispondente della Germania. Mi sono accorto che fare 16 anni di esperienza in un'altra redazione, soprattutto nella redazione economica, è stato fondamentale. Senza quel background non avrei saputo raccontare bene la Germania. Quindi era facile anche perché la Germania era un po' scomparsa dalla cartina geografica. Io sono arrivato nel 2006 e quindi c'era anche un grande interesse, c'era molta recessione da parte dell'Italia, quindi le testate, soprattutto il TG3 e poi gli altri, erano molto recettivi, erano interessati, scoprivano cose che dicevano ma questo non ce l'ha mai raccontato nessuno. Io mi ricordo una delle prime importanti esperienze, io quando stavo all'economico seguivo l'economia internazionale, seguivo anche la Banca d'Italia. Ricordo il giorno in cui Mario Draghi divenne governatore della Banca d'Italia e il suo primo incontro a Francoforte alla BCE, alla riunione della BCE, dei governatori della BCE, e io andai lì per questo. Era un momento particolare, l'Italia era in grandi difficoltà economiche, c'erano stati molti scandali per cui era arrivato Draghi a quel posto, e per la prima volta noi di solito usavamo sempre il microfono, il gelato, quello che noi chiamiamo il gelato, sì. Quella volta usavamo quella che in Germania si chiama Angel e da noi si chiama, non so per quale motivo, il boom,
1: sì.
0: Ovvero il microfono, quello con una lunga asta. E quindi Draghi cominciò a chiacchierare con me, perché non vedeva, io non avevo il microfono in mano. Io conoscevo Draghi da tanti anni, perché lui era stato direttore generale al Tesoro, era quello che a noi giornalisti, dopo averci quasi perquisiti perché noi non avessimo microfoni che potessero registrare le sue parole, ci spiegava tantissime cose ed era bravissimo a spiegarci le cose difficili. E fu una lunga chiacchierata che facemmo e fu un'esperienza enorme, perché andò da tutte le parti. E quindi quello fu la prima cosa in cui vidi, oh vedi, racconto un pezzo di Germania ma sto raccontando ancora il mio paese. E questa era una cosa affascinante. Poi l'altra cosa, subito il 2006, i mondiali.
1: Certo.
0: Io mi ero sempre occupato di economia, improvvisamente ero in un posto dove dovevo occuparmi di tutto, dallo sport, appunto il calcio, i mondiali, il loro aspetto popolare.
1: Sì, più anche se vogliamo folcloristico.
0: E non solo, quello secondo me è stato un momento di passaggio importante per la Germania, perché lì la Germania ha sdoganato la bandiera. Una cosa che io ho trovato e che vedevo e che ricordavo in tutti gli anni 80 e negli anni 90 era chi esponeva una bandiera tedesca sul proprio balcone era visto male, era un conservatore, era un rivaccista, era uno che voleva... Lì la Germania ha sdoganato l'inno nazionale e la bandiera, quello che in altri paesi, per esempio in Francia, era assolutamente logico,
1: sì.
0: Germania non esisteva. Nel 2006 è stato un momento di rottura in cui... delle public viewing, tutte le cose in giro per tutte le strade della Germania hanno segnato uno spartiacque, un momento di passaggio.
1: Ce lo ricordiamo bene. Tu, tra i tanti personaggi e volti politici, hai intervistato anche Angela Merkel, che in genere è conosciuta per il suo pragmatismo, per la razionalità e la leadership in qualche modo discreta, ma strategicamente scientifica, come solo una fisica, una matematica sa essere. Ma qual è stata la qualità politica che più ti ha colpito?
0: La sua capacità di stare al timone. Si è trovata in una fase in cui ogni tanto ha fatto delle scelte oculate e intelligenti. Io ricordo una prima che pochi ricordano, secondo me, ero appena arrivato e la prima decisione che fece, ci fu subito uno scontro con Merz, che era il responsabile economico della CDU, lui voleva introdurre la flat tax, che in Germania non sarebbe stata mai accettata, probabilmente perché considerata, e a mio avviso anche, assolutamente ingiusta, non si può applicare a tutti la stessa aliquota. Angela Merkel decise di abbassare l'IVA e tutti dicevano ma no, è una follia, non ci saranno più introiti sufficienti, non ci sarà cosa. E invece fu la strada per far uscire la Germania dalla crisi, perché in questa maniera aumentarono i consumi. Allora i consumi portarono maggiori entrate,
1: certo,
0: l'erario, e la Germania si riprese, ripartì. Fu un piccolo colpo di timone che non serviva a un grande cosa, e questo è quello che ha caratterizzato tutti i suoi 16 anni. Forse ne ha un po' approfittato, in tanti momenti avrebbe dovuto essere più, come dire, decisa. Ma l'altro momento in cui invece fece un deciso colpo di timone, ed è interessante il fatto che lei ancora non se ne penta, e fu la questione dei profughi.
1: Certo.
0: Lei disse era l'unica decisione da prendere. Nel momento in cui c'erano paesi che alzavano i muri, che facevano morire la gente nei boschi piuttosto che in mezzo alla strada, noi dovevamo accogliere perché eravamo un paese ricco e dovevamo farlo. Poi dopo è stato difficile gestirlo, è mancata la gestione successiva, sono mancate tante altre cose. Però in quel momento lei ha avuto la lucidità di dire questo è quello che l'Europa deve fare.
1: Quello è stato anche un momento in cui in qualche modo si sono fatti strada anche i movimenti populisti, e oggi, dopo una fase in cui appunto Merkel in qualche modo era sparita dal radar dei riflettori, è tornata lasciandosi andare anche a dichiarazioni molto meno diplomatiche di quando era cancelliera. Qualche giorno fa ha detto che farò tutto quello che è in mio potere per non far sì che la prossima cancelliera sia AfD, ovviamente il riferimento è ad Alice Weidel. Secondo te è una battaglia che la Germania può ancora vincere o l'ha già persa?
0: Domanda da 100 milioni di dollari, non solo milioni di dollari. È difficile, bisogna vedere. Secondo me la politica tradizionale, i partiti tradizionali hanno una grossa responsabilità nella crescita di AfD. Lo dico con un piccolo aneddoto. Stavo preparando uno speciale sul muro. Andai a intervistare, mi aveva incuriosito il fatto che c'era la Bürgermeisterin di un quartiere di Berlino, che era praticamente come grande quanto una nostra media città, era una donna e aveva preso l'89% dei voti ed era della PDS allora, della lì, che l'andai incuriosito a intervistare, ormai il muro era caduto da tempo. Come avete fatto? Che cosa avete fatto? Dice, beh, vede, noi siamo subentrati ovunque dove arrivavano i tagli, noi siamo subentrati a gestire quelle cose. L'asilo chiudeva, abbiamo preso noi. La scuola di musica chiudeva, abbiamo preso noi. Chiudeva il centro anziani, chiudevano queste cose. Progressivamente la politica ha abbandonato questo territorio che è stato occupato da AfD. Ora, se la politica riesce a riconquistare questi territori, probabilmente può fermare AfD, perché io non credo che i tedeschi siano diventati un popolo così retrivo e conservatore come sono qui i vertici di AfD, ma loro hanno bisogno e hanno voglia di un qualcosa di diverso e di una gestione diversa del territorio. Secondo me annunciare che le pensioni verranno tagliate e che bisognerà lavorare fino a 70 anni forse non aiuta.
1: Quindi credi in qualche modo in una sorta di voto di protesta fondamentalmente, e i tedeschi oggi sono sempre più insoddisfatti, oltre l'80% boccia il governo Merz, lo stesso cancelliere viene percepito come il peggior cancelliere di sempre. È un giudizio troppo severo o secondo te la bocciatura di Merz è legittima?
0: Bisogna starci attento. Io ricordo, ero appunto nella mia vita precedente, ero studente, ero in Germania quando salì al potere Kohl, e Helmut Kohl allora tutti dicevano durerà pochissimo, non ce la fa. Era considerato il modo in cui parlava, poco comunicativo, non particolarmente intelligente politicamente. Tutt'altro, è durato 16 anni, ha fatto la storia della Germania, quindi bisogna sempre andarci molto cauti. Anche a me non sembra un grandissimo cancelliere, ma bisognerà vederlo alla prova dei fatti. E sicuramente in questo momento in Europa c'è, secondo me, una carenza di personale.
1: Tu lasci il giornalismo in un'epoca in cui la libertà di stampa è sempre più in crisi. Secondo il World Press Index l'Italia è scesa ancora al 56esimo posto, meglio di noi Costa d'Avorio, Gambia e Polonia. Sei pessimista o fiducioso sul futuro del giornalismo?
0: Io spero nei giovani, in quelli che studiano adesso e che cercano di in qualche modo di raccontare la realtà in maniera onesta. Adesso vedo tanta disonestà, diciamo così, vedo tanta autocensura, questa è la cosa molto particolare. Io sono entrato in Rai nel 1990 vincendo un concorso, allora eravamo visti come una specie non protetta, eravamo un gruppo di persone che erano entrate così, eravamo 50, non appartenevamo a nessuno, c'eravamo poi gente che siamo diventati fior di professionisti, c'era Andrea Vianello con me, c'era Mark Innaro, c'era Laura Pepe che adesso è corrispondente a New York, Nello Porto che lo è a Pechino, non contavano le idee, contava la preparazione e la capacità di raccontare le cose. Spero che ci sia una nuova generazione che ha voglia di raccontare le cose e non di cercare di risparmiare fatica, di fare prima e copiare, di raccontare quello che dicono gli altri, perché questo è veramente mortale, sta uccidendo il giornalismo, sta uccidendo anche la credibilità di noi giornalisti, perché la gente se ne accorge.
1: Di Berlino città tu hai visto e raccontato appunto la sua storia, la sua rinascita, ma anche la gentrificazione e i nuovi equilibri sociali. Se dovessi salutare Berlino con un'immagine, come si farebbe in un film d'autore, quale sceglieresti?
0: Berlino è un caleidoscopio, non è difficile fare un'immagine sola, purtroppo sono immagini di anni fa, non quelle di adesso. Adesso è Ripeto, ho visto tante Berlino. Berlino è abituata a rinascere dalle proprie ceneri, di nuovo a svilupparsi in maniera completamente diversa da quella che era prima. Si stanno perdendo, e per me quella è una grave mancanza, tanti locali storici. Berlino è stata per me, fin da quando venivo dalla Baviera fino a Berlino e anche all'inizio, dopo nel 90 e poi quando appena arrivata, la città dei locali, la città dove sentivi musica, dove andavi in un posto diverso, ogni volta era la sua caratteristica. Si stanno un po' perdendo, io spero che in qualche modo i berlinesi riescano a difendere quello che è ancora rimasto.
1: Anche perché fanno parte, diciamo, dell'identità proprio stessa della città, no? Tutti questi
0: Della
1: posti.
0: città, e se si mantengono queste cose, secondo me cambia anche il carattere dei berlinesi. Gli ultimi anni si sono incupiti perché l'esplosione dei costi, l'esplosione degli affitti, i salari che sono sempre più bassi in proporzione, li preoccupa, li rende meno allegri, meno felici. Sono sempre stati un po' burberi, un po' scontrosi, però. In passato erano più simpatici, erano più sollevati. Adesso sono un po' cupi e spero che in qualche modo si cerchi di recuperare questo aspetto della città che era la cifra fondamentale. Si è preso tanto in giro il sindaco Wowereit a suo tempo che diceva Arma Basexit, opera Massexit. Non bisogna farne naturalmente uno slogan facile. Però sta diventando un po' troppo ricca per quello che era il suo sostrato e quindi si perde. Si perdono tante cose e speriamo che queste cose vengano mantenute.
1: Veniamo al tuo futuro. Schwarzenegger in pensione si è dedicato alla politica ambientalista, oltre che alle app fitness. Brian May, chitarrista dei Queen, ha completato il dottorato in astrofisica. Tu quali progetti hai?
0: All'inizio riposarmi un po', perché è stato faticoso. Devo dire, sono stati tanti anni e vorrei riprendere un po' il fiato. Poi, sinceramente, non lo so. Continuo a sentirlo un po' come una liberazione, non avere più l'impegno quotidiano di dover stare a cercare cose da raccontare, da dire, eccetera. Però penso che il contatto con la Germania rimarrà. Se troverò il modo, mi piacerebbe mettere a frutto quella che è stata la mia esperienza, magari in qualche scuola di giornalismo, in qualche università, mantenere un contatto con i giovani, quello sarebbe bello.
1: Ma hai anche un, diciamo, per riposarti, l'idea di una piccola casetta con vista mare o con vista sulle colline
0: No, per ora
1: laziali?
0: soltanto torno alla mia casa di Roma, che è però un terrazzo con vista San Pietro e quindi
1: Fantastico.
0: dopo 20 anni di cielo no, chiarissimo, forse mi godrò anche un po' di caldo e un po' di luce. E anche il mare è a 20 minuti da Roma, il mare da Roma è bellissimo d'inverno perché ti dà dei colori e delle cose che durante l'estate non vedi. Insomma, sì, mi godrò anche un po' a Roma. Tutti i miei amici a Roma mi dicono: tu sei pazzo, torni in un posto assolutamente folle, eccetera, eccetera. Io dico: no, però io non lavorerò, quindi non dovrò avere l'impegno di dover andare dal punto A al punto B in tempi dati e potrò godermi
1: La
0: una quinta
1: meraviglia.
0: teatrale, uno spettacolo meraviglioso che quando lavori e quando vivi lì con la routine di tutti i giorni non riesci a vederti, e questo in qualche modo mi affascina.
1: E se a Berlino aveva imparato il rigore dell'osservatore, a Roma ritrova il disordine della città eterna. In bocca al lupo allora a Rino Pellino. Questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva pubblica tedesca ARD, su tutte le piattaforme di podcast e su ARD Sounds. Vi potete abbonare gratuitamente, in questo modo non perderete nessuna delle prossime puntate. Ogni giorno un tema diverso e ogni venerdì con un ospite diverso. Alfonso Pantisano, Alice Rohrwacher, Roberto Saviano e tanti altri. Vi piace il modo in cui raccontiamo le notizie? Allora seguiteci, ascoltateci, parlate di noi per sostenere il nostro lavoro. Le nostre voci vi racconteranno l'altra Germania. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Ama.

0: Parliamo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono, Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania.